0: This is Nacho on the beat.
1: Azato Anzanera.
2: Si, Azato Anzanera.
1: Karaburi Amsaima.
2: Si, Awara.
1: Azanina Anzanera.
2: Si, Azanina Anzanera.
1: Karaburi Amsaima.
2: Bamfa.